credo in strano suono. Il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mercate un avvenir migliore. Giorgio Gero.

0: vidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, sì, sì!
0: Tre volte scagliarsi

0: tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo in palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparita.

dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaron, sir di Caudore. Vaticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in un cor questo segno.